Ang adon sa Ratan Bahut, Jose di Charles Lezino ni Pinakian at Dawson di Maino kinongonto ko, Vaza Piupusan, Jose di Petrova Katrina. Jose na paritinga Pinakianu di Bernardo Heavenly Clifferson mantad Facebook.

Ozo Pinakiano di Kim Lenten Folk. Baina kinangato ko Ozo Pinakiano di Marius Marudim. Mariana Mojelis Ginsan kada Tobingwood.